Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indosso un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis.

Cristo e il mare nel mare. L'aria era calda quel giorno, piena di profumi del giardino.

io l'avessi deciso. Che acqua è questa? Non ho mai visto il mare nel mare. Ci sono i figli di Roma, di Tribeca.

Con uno scatto il ragazzo prende l'altro. Tiene ferma la sua testa. Petto a petto. Io sono il figlio di Dio.

la superficie brilla da una spiaggia inseguita dal vento. Amo tutti e non ho mai visto il mare nel mare. Faccio un cenno.

galleggiano per le strade. Formano delle onde, come sogni mai realizzati. Malinconia. Lungo tutto il tempo della celebrazione. Era così per tutti, ma nessuno l'aspettava.